0: 24 horas con la mejor música. Bimor.
1: Yeah, man. You know this is all kind. You know this is all kind.
2: This song is dedicated to all my ladies. All my ladies.
1: Uno sing. Dam, da di da di da dam, da di da di da di dam, da di da di da dam.
2: All my ladies.